0: Sweet Love and Sigala al Danodo, Jamie Lara Wayne, I'm Neck on Bay Breakfast Way.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Yay! Ne siamo già all'università da Malta, a Unec, forse ha sempre ed in Oxford. Fetmenta cilgrada, ambara temperatura, atleta felodo, bonjo gvira, nregjal memori, tant akademici tie. Otan atleta kemel na we kuj
2: il memory akademici ti e ma tanti che fetto il post secondary nei del verità
0: le tanto da lek akademicamente mel success minna ya lara la dubio
3: la che no is be how we
0: che io la dubio e le sia l'unica cosa del fetto gara
2: ma check
0: io la con vera vicin con vera vicin avna o azelt le man il bisi che mi in chiesa
2: io na stait ne troll università da malta e ma azelt le ne troll fe dinetta shol
0: Ma è una cosa che si può fare.
3: Probabbla
0: tit piaċi. Tit tejt li jina l-ar student l-għatkella. Vera, vera k-tejt.
2: Ma l-ar student.
0: U għandar għandar fil-sens li kienet tar. Kont vera mbaqbaqa. Għafna kont mbaqbaqa. Għafna
2: fil-sens li jwas li kont student għajjeb.
0: Ma nafx, debatti bla għafna.
3: Ma nafx, ok.
0: Debatti bla għafna. U xejrit li kif kont mimlit i u bajt f'nofs l-università. Xmizt hija. Vera rrit l-art blani. Però ma xħakni, nibqa nejt lej.
2: Ole, ole.
0: Bonġu, kmira mu kontat maħna t-dej u xej 990897 fuq WhatsApp għalissa, nkomplu. Benzin Boom, Beautiful Things, fuq bej, bonġu.